0: dice cara mia sposa deve essere perla magnetica, vetto simpatica, voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar.
1: Piano per carità,
0: se in questa musica non siano unisoni, tritoni e dissoni vuol fulminar. Nata medica con tutti i recipi, con mille cavalle dell'aritmetica, degli avvocati con tutti le eccetera, voi lo vedrete, saprò trionfar, voi lo sapete, saprò trionfar, saprò trionfar, saprò trionfar.
1: Caro signor dottore, lasciate almeno che anch'io vi dica una ragione.
0: Carte stato con ottica bussola ad un cuore amabile, la cinosura certa sicura, saprò ritrovar, saprò ritrovar. Se mi dicessi che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre flessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar.
1: Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospita!
0: Sono sempre facile, siete pieghevole, c'è cefali voi che s'attacchino, e Salamanca, Firenze, poi Tunisi, Londra, Benino, Roma, Torino e Padova, Amsterdam, Mopelli e Livorno e Genova, voi testimoni dell'inclino merito, della mia bella, dell'impareggiabile, sposa adorabile, del celeberrimo dottor giuridico, medico, fisico, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, vedrà

0: Performance by the Guarneri String Quartet, with one of the six quartets that Mozart dedicated to his good friend Haydn. Mozart's so impressed with the Haydn quartets, who wouldn't be? And that's the String Quartet number 18 in A major, Kirchhoff 464, in a performance by the Guarneri String Quartet. Christophe Prégardien with La Petite Bande and Sigiswald Kauken conducting with this concert aria by Mozart.
1: Sposa deve essere per la magnetica, vetto simpatica, voglio convincermi con la grammatica, con la retorica, logica e fisica, la matematica non può fallar, non può fallar, non può fallar.
2: Andiamo per carità,
1: se in questa musica non si hanno niso, né tritoni, né disoni, vuol fulminar. Denata medica con tutti i recipi, con mille cavale dell'aritmetica, degli avvocati con tutti le eccetera, voi lo vedrete, saprò trionfar, voi lo sapete, saprò trionfar, saprò trionfar, saprò trionfar.
2: Caro signor dottore, lasciate almeno che anch'io vi dica una ragione.
1: Il cardestato con ottica bussola ad un cuore amabile la cinosura, certa sicura, saprò ritrovare, saprò ritrovare. Se mi dicessi che cosa è impossibile, quel vostro petto di tigre flessibile, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, con un fendente vorrei spalancar, vorrei spalancar, vorrei spalancar.
2: Molto tenuto io sono alle finezze sue, ma cospita!
1: Sono sempre facile, siete pieghevole, c'è bucefali, voi che s'attacchino, e Salamanca, Firenze, poi Tunisi, Londra, Benino, Romatorino e Padova, Amsterdam, Mopelli, Livorno e Genova, voi testimoni dell'infinito merito, della mia bella, dell'impareggiabile, sposa adorabile, del celeberrimo dottor giuridico, medico, fisico, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, che tutto il mondo vedrà stupefar, vedrà stupefar.